Che amonu devo nami nuini yete sutan titibande amonu devo nami mauche amonu devo nami nuini.